0: El momento apropiado para acompañar tu menú. Lo disfrutas con nosotros en Cálida a la Carta.
1: Yo nunca pude darte.
0: Con las estrellas de la balada contemporánea. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Cálida a la Carta. El postre musical de tu mediodía. En Cálida. 102.9 FM. Yo soy tu favorita.
2: Yo soy tu favorita.
0: Cálida 102.9.
2: 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9. 102.9.